sa da Küche, dove repieghiamo sultana de bagasche, da che c'è ninja non aveva despo.

volevo tenere per te. La luna del pomeriggio, volevo tenerla per te, perché sola com'è solo il coraggio. Volevo tenere per te la luce di quando fa giorno, e volevo che fosse per te.

tutte le cose. Volevo tenere per te una sola di tante stagioni, ma volevo che fosse per te sola e tutti gli altri di fuori. E volevo che fosse per te anche l'ultimo fiato sospeso. Volevo tenerlo per te, questo fuoco che è acceso. Questo fuoco.

devo tenere per te. La luna del pomeriggio, volevo tenerla per te, perché sola come solo il

saputo e non l'ho mai tradito. Mio padre è un falco, mia madre è un pagliaio,

0: c'è la spensierata, così può essere che ci solleviamo un po' il morale. Che
1: bravo.
2: Proviamo.
0: Che domani dobbiamo pure andare a Genova, per
2: è
0: cui
2: vero, mannaggia.
1: Vabbè.
0: Per cui
2: ladies and gentlemen,
0: calmiamoci un attimo.
2: Allora, qua, con l'ausilio della nostra favolosa sessione ritmica composta da Jeremiah One in the House e Claudio Marino Clark Kent, supereroe delle batterie, e anche con l'ausilio di un personaggio che viene dal Giappone, Sakamoto, alle tastiere, è un californiano giapponese in realtà.
1: Uno svedese giapponese.
2: Cioè, da te vorrei tipo uno scanchettino sbarazzino, sai, tipo quelli.
1: Esatto. Tipo a posto, bravo.
2: E vuoi una bella ritmica con giro di basso annesso?

0: ragione, ha detto al privato: di voi i soldi noi te li diamo, però il concerto dei boss non si dovrà fare.
1: Uè.
0: E mai né mai.
1: Uè.
0: Capito?
1: Veramente fai.
0: Allora lui, questo signore, ha detto: no, io il concerto dei boss lo faccio lo stesso. E la regione non gli ha dato i soldi.
1: Non gli ha dato i soldi.
0: No. Allora questo è un preavviso, siccome è un po' Forza Italia, no? Che ha fatto un po' di pressioni, no? Perché dice: noi siamo

0: questo siamo ormai in seconda repubblica avanzata, direttamente verso Protesi, verso la terza repubblica, nuovo millennio,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Il mondo. E quindi a questo punto siamo giunti alla seconda sconvolgente rivelazione.
2: Sì, sì.
0: Voi sapete che la disoccupazione
2: ti ha dato un bel mestiere? Non mi dire.
3: Addirittura.
0: Cioè, ritrovandomi, diciamo così, in mezzo a una strada, sì, ho detto

0: ね。やってけ。
1: 父さん。
2: 父さん、父さん。
0: Città dimenticata, sfruttata, abbandonata da tutti, disprezzata, ma né legge è piaciuto, lavoro e l'emigrata, pacca scassata, famiglie disgregate, a Torino mi...